0: Are you coming in or what?
1: Ti dico che l'amore come il crimine non paga. Fai scene e poi rovini la serata.

non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: foto gli antisassi dalle Nike. E sta uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati. Ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo. Che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz. Ho dei sassolini.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei. Tu vedessi me.
1: Sveglio da 24 ore, ti giuro che non mi basta.

sarà 24. Ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu aumentare.

forse mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai i denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nemmeno.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

ricerca del denaro. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

manager de troll meu starter pan. Prigionierii dați ca bani fugitii de Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scena.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senso.

Taccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

intellettuale. Tedua deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare, e qua

0: verso. Zero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette. Far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: È assurdo questa roba.

ore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

a voce bassa. Un po' che mi piace quella ragazza, e di Caracas, hai detto che se piace pure a me. Niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile, nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi porta.

Se tu vorresti bruciarlo, questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugare.

it was all over.

Addosso. Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? A dove?

scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti, il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi, Alessietto che fino a ci ha preso a car-

fare schifo insieme, schifo insieme, schifo insieme.

Buonasera, benvenute e benvenuti alla penultima puntata di Wunderkammer, la camera delle meraviglie, in cui provo, insomma, a portarvi nei limiti del possibile ogni giorno, anzi da lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30 sulle frequenze digitali di Non Name Radio. Io sono Giada Arena e oggi in questo studio non sono da sola, perché ho un ospite.

0: umano, Armando Vertorano.
1: Buonasera, grazie. Grazie Giada per l'invito.
0: Ma grazie a te di esserti prestato a questo che io amo definire un sequestro lampo. Sarà un'ora intensa di chiacchiere e musica, eccetera.
1: Vabbè. Fossero tutti così i sequestri, insomma, avremmo meno problemi. Certo.
0: Io ti presento perché, vabbè, poi ti presento come se non avessi passato gli ultimi 3 giorni a creare hype su questa puntata di oggi.
1: Ah sì? Ah, quindi andiamo incontro a una grossissima delusione da parte dei tuoi ascoltatori. Bene.
0: Tutte le persone alle quali ho detto, tra l'altro pure amici, parenti, oggi viene questa persona. Ah. Tutti dicono, ma
1: c'è
0: che
1: tutta
0: figata.
1: La famiglia Arena in
0: sì,
1: ascolto.
0: Sì, sì, sono collegati, 100% secondo me adesso sono collegati, quindi okay. Salutiamo.
1: Buonasera, ciao famiglia Arena, salutiamo ciao amici tutti. E parenti di Giada. Spero di essere all'altezza dell'hype, ma dubito.
0: Perché la verità è che probabilmente tutti, me compresa, stanno ascoltando questa conversazione soprattutto con l'ambizione di capire come si vincono un sacco di soldi ai quiz televisivi.
1: Ah, ho capito, bene, bene.
0: Oltre per la stima nei tuoi confronti.
1: Ma guarda, su quella non ci punterei moltissimo, sui soldi lì c'è una motivazione un pochino più importante.
0: E io ti presento perché Armando... Vabbè, io qua nel mio mini dossier ho scritto: è nato a Nocera Inferiore, provincia di Salerno, 1980. Sembra un maresciallo dei carabinieri. Vabbè, sei qui non tanto perché sei nato a Nocera Inferiore nel 1980.
1: Capita nascere
0: può
1: a Nocera
0: capitare,
1: Inferiore.
0: Può
1: sì.
0: capitare. Ma perché sei un autore televisivo, sceneggiatore, scrittore, collabori con riviste di approfondimento culturale, podcast, ma soprattutto tu sei specializzato in quiz, sei un cosiddetto domandiere.
1: Sì.
0: Per usare una definizione,
1: sì, sì, sì. Un'autodefinizione che un po' ci siamo dati.
0: Mi piace il domandiere.
1: Sì.
0: E tu hai lavorato, beh, adesso lavori da anni con l'Eredità, quindi tu sei uno degli autori della temibile Ghigliottina,
1: sì.
0: Uno dei quiz più temuti della storia della televisione italiana.
1: Sì.
0: E vabbè, hai collaborato con Avanti un altro, Caduta libera, anche con programmi di varietà tipo Scherzi a parte.
1: Yes.
0: Quindi. Hai scritto un po' di cose.
1: Sì, un pochino, sì, cioè, è anche l'età, no? Cioè, molte volte le persone dicono quante cose hai fatto. Sì, sì, ho capito, però io c'ho una certa età, c'ho una
0: ma
1: certa.
0: Manco troppe, dai, ma non
1: poi
0: ci questo, buttiamo.
1: Questa è una radio giovane, no? È
0: esatto,
1: una radio,
0: Gen Z.
1: È una radio di Gen Z, di Gen Alpha, quindi cioè io per loro sono tipo un nonno. Quindi,
0: ma pure
1: cioè,
0: io sono la madre.
1: Tu sei la mamma, qui stai ancora in mezzo.
0: Anzi, sei... sono la zia un po' eccentrica, mi sento un po'
1: vero,
0: così.
1: Sì, sì, sì, la zia...
0: Quindi se vuoi puoi essere lo zio eccentrico, Dino c'era inferiore, quello che vedi
1: sì,
0: magari
1: però lo zio che è il cugino del nonno, cioè comunque quello che c'ha, nel senso come minimo ci si aspettano dei racconti, qualcosa avrà fatto sto zio di una certa. Ecco.
0: Senti, io qua ti faccio la prima domanda che è, supponiamo che all'ascolto in questo momento ci sia una persona che nella vita vuole scrivere quiz televisivi, vuole fare il domandiere o la domandiera, come si diventa questa figura?
1: Non c'è una risposta, cioè la risposta è boh, perché io stesso non so come ci sono arrivato, ci sono arrivato un po' per caso, perché non esiste un vero percorso per arrivare a lavorare nei quiz, si segue un po' il percorso dell'autorialità televisiva, si segue un po' il percorso della scrittura, quindi ho cominciato studiando sceneggiatura, ho cominciato studiando televisione, ma anche cinema. Studiavo la scrittura a 360 gradi, che era, avevo capito che era quella la cosa che un po' mi interessava di più. E poi a un certo punto hanno cominciato a uscire le occasioni da sole, no? Nel senso che ho fatto un master e poi dal master c'era la possibilità di fare degli stage, come si dice. E alla fine io ho fatto un po' di colloqui, però poi gli stage che mi sembravano più stimolanti erano televisivi. E quindi uno era in Rai, io stavo a Torino all'epoca e quindi c'era tutta quell'epoca d'oro della TV per bambini, quindi c'era la Melevisione.
0: Scusa, aspetta, sì. Tu hai scritto la Melevisione?
1: Non ho scritto la Melevisione, avevo 20...
0: Cioè, vabbè, nella mia testa adesso hai scritto la Melevisione.
1: Ho lavorato lì, ho lavorato lì in redazione, facevo produzione, quindi davo una mano, facevo sostanzialmente poco, fotocopie e poco più.
0: Però tu hai conosciuto tutti, Lupo Lucio,
1: li vedevo, sì, ci chiacchieravo, li becco, ogni tanto io ero proprio, facevo il fan, no?
0: Certo.
1: Cioè, quindi io quando in ascensore per salire su in ufficio mi trovo a salire in ascensore, ascensore con un lupo lucio.
0: Beh,
1: io mi casavo,
0: vabbè,
1: capito?
0: Vabbè, ti credo, io sverrei.
1: Sì, no, era bellissimo.
0: E quindi era Tonio Cartogno, non Milo Cotogno.
1: Milo Cotogno.
0: Ah, Milo Cotogno. Sì, sì, sì.

0: Ok.
1: Molto simpatico. Tra l'altro, lui che adesso lavora ancora in Rai, fa credo l'inviato, ce lo vedo ogni tanto.
0: Sì, poraccio, tra l'altro, che per tutta la vita resta Milo Cotumaccio, ma è un grande professionista.
1: No, ma è bravissimo, anzi.
0: Si vuole bene anche per questo. Io ho incontrato in un contesto di festival l'anno scorso Danilo Bertazzi,
1: grande,
0: in arte Tonio Gartonio, e io vi giuro, ho iniziato a urlare, non sto scherzando, era una tavolata con altre persone. Ho iniziato a urlare, ho chiamato amica mia dicendo corri, corri, fai la foto. Ci siamo messi tutti in posa, ma tutti 30-40enni, cioè tra i 30 e i 40 anni,
1: la generazione,
0: una nuvola di personaggi. Tra l'altro ero con delle persone che sono venute anche a Wunderkammer, come Giulio Armeni, Filosofia Coatti, okay, Daniela Gollu. Eravamo tutti insieme in questo momento catartico di incontro con Tonio Gartonio, quindi esiste questa foto.
1: Si apre una, quando incontri Tonio Gartonio si apre una dimensione, cioè capito, non sei più nel mondo reale.
0: Sì, okay? sì e venga messo a verbale, io non chiedo mai le foto a nessuno, quindi
1: vabbè,
0: però
1: ma
0: con
1: si
0: Tonio
1: fanno
0: Gartonio
1: delle eccezioni ogni tanto, insomma, dai.
0: Che bello. Comunque, scusate, adesso ho divagato due ore. Sviolando tutti i tempi televisivi, tu mi confermi tre minuti di monologo. No,
1: ma per radio si può fare tutto. Vai.
0: Va bene, meno male, tu sei pure digitale. Oh, se volete cambiate, andare su un'altra. Cioè. No, scherzo, restate perché è la penultima puntata, magari. Vabbè, ascoltiamo il primo pezzo che ho selezionato per questa giornata, che è un pezzo del 2023 di Summer Pearl, si chiama Feel Right. E se proprio la volete sapere tutta, il disco da cui è tratta è Out of My System.
2: Melodies in a bassline, shake your leg on your waistline. Everybody just feel fine, everybody just feel nice. Everybody feel right. Melodies in a bassline, shake your leg on your waistline. Everybody just feel fine, everybody just feel nice. Everybody feel right.

0: Ed eccoci tornati con Wunderkammer. Oggi ho come ospite, ironia della sorte, un domandiere al quale farò tante domande. E a proposito di domande, ecco, qui io mi sento di citare un libro che tu hai pubblicato lo scorso anno con Nottetempo, che va proprio a raccontare tutti i retroscena di questo pazzo mondo, e si intitola proprio Domanda rispondo, divertimenti ambasce di un autore di quiz. Mm-hmm. E vabbè, a parte complimenti per l'uso della parola ambasce.
1: Sì, mai ci tenevo tantissimo.
0: Come hai convinto la casa editrice a scrivere ambasce?
1: Devo dire, io gliel'ho buttata lì, ho detto guardate, vi faccio un titolo provvisorio, ho detto questo sicuramente il sottotitolo lo toglieranno, e invece poi me l'hanno approvata proprio così come io l'ho mandata. Ho detto che figo, c'ho pubblico un libro in cui nel titolo c'è scritto Ambasce. Io ne
0: bellissimo,
1: vado fierissimo.
0: Bellissimo. E vabbè, a parte poi appunto in questo libro racconti tutta una serie di curiosità. Qui mi ero segnata una frase che avevo trovato, che tu dici: ogni gioco è una forma di racconto, se un telequiz fosse un film le domande sarebbero la sua sceneggiatura.
1: Certo.
0: E quindi qua la domanda forse anche un po' banale che ti faccio è: come funziona la tua giornata di lavoro tipo? Cioè, come si scrive quiz televisivo? Dove trovare ispirazioni, approcci diversi? Non so.
1: I passaggi sono tanti. Quindi c'è il passaggio in cui devi cercare lo spunto per la domanda in sé, cioè nel senso devi proprio scrivere la domanda, su cosa la scrivo. E lì in realtà le domande sono dappertutto. Cioè tu puoi farti una passeggiata e vedere una cosa, notare qualcosa, oppure farti una domanda che non ti eri mai fatto. Banalmente, cioè vai, si fermi al semaforo, il semaforo dura un sacco di tempo e tu ti chiedi ma perché dura così tanto, oppure perché ci si ferma col rosso,
0: sì,
1: perché si va col verde,
0: perché esiste l'arancione o giallo, poi dipende lì dal gusto cromatico.
1: E lì poi torni a casa e ti fai una ricerchina e scopri che in realtà è una roba che deriva, credo, dal codice marittimo o ferroviario, ma adesso non ricordo, quindi già altrove c'era questa cosa del rosso, chiaramente il rosso perché è più visibile anche in condizioni meteorologiche non limpide, tu il rosso lo vedi meglio, quindi si usa il rosso per dirti fermo. Mm-hmm. Cioè, queste cose qui che sono piccole cose che però se poi tu trovi un modo carino per costruirle, allora possono diventare una domanda, cioè tutto può diventare domanda.
0: Sì.
1: L'importante è trovare il modo di chiederla. Cioè la risposta paradossalmente è la parte meno interessante del lavoro, cioè il punto è come costruire la domanda, cioè come ci fai arrivare. Una delle prime cose che mi hanno insegnato i primi giorni che ero entrato come redattore in un quiz, mi dissero: non dobbiamo chiedere quante facce ha il cubo, dobbiamo chiedere quante facce ha un dado da brodo, perché bisogna sempre mettersi in un qualche cosa che è quotidiano, cioè sempre essere sempre meno astratti e meno nozionistici possibili, cioè ci appoggiamo a delle nozioni che magari sappiamo dalla scuola, eccetera, eccetera, però dobbiamo in qualche modo stimolare la curiosità. Non ti chiedo quando è nato Marconi, mm-hmm, ma ti chiedo: Marconi avrebbe mai potuto vedere una partita a San Siro?
0: Mm. La risposta è no.
1: Non mi ricordo.
0: Ah, ok.
1: Non mi ricordo.
0: Adesso mi è venuto l'agonismo.
1: Come ho detto poc'anzi, la risposta non è importante, tant'è che non me le ricordo. Perché poi per quelle vai a controllare, cioè per le risposte vai, controlli facile. È come fare la domanda che serve quello sforzo creativo per cui noi continuiamo a lavorare e ci pagano anche.
0: Infatti, immagino. No, stavo pensando, lo stile poi di conduzione, quanto poi va a influire sul modo in cui voi scrivete le domande? Cioè, domanda banale, tu per esempio adesso cito l'eredità perché appunto con l'eredità hai lavorato per esempio diversi conduttori, mm-hmm, cambia il modo in cui ponete le domande in base a chi ha la guida in quel momento del programma?
1: Assolutamente sì. Cioè cambia moltissimo ed è l'ultima fase del lavoro. Diciamo che c'è, in genere c'è una struttura redazionale, quindi c'è chi si occupa di fare una raccolta di spunti e quindi di abbozzare delle domande, poi c'è una parte successiva, quindi queste domande poi arrivano dopo delle verifiche, dei controlli sull'esattezza e sulle fonti, arrivano poi a noi autori che ci occupiamo di decidere innanzitutto il percorso delle domande, no? Quindi cioè, si comincia con le facili o cominciamo con qualcuna più difficile? Cioè, quando è che mettiamo lo sgambetto? Quando è che li illudiamo che le sanno e poi a un certo punto gli diciamo che
0: non è vero?
1: Non è vero. Quindi costruiamo prima questo percorso e poi in realtà ci occupiamo del linguaggio, perché a seconda dei conduttori può cambiare. C'è il conduttore che ti dice, c'è alcuni conduttori che non ti dicono io non voglio neanche sapere qual è la risposta esatta, perché io voglio in qualche modo seguire, partecipare al ragionamento con il concorrente. Molti altri invece la risposta ce l'hanno, però innanzitutto hanno un approccio di tipo diverso con innanzitutto con gli spettatori, ma poi anche con il concorrente, quindi devi un pochino adattare il linguaggio della domanda e della nota anche, perché poi noi oltre alla domanda scriviamo quella che noi chiamiamo la nota, cioè quella spiegazione che spesso sentite il conduttore fare, che ricompare da gobbo, quella lì soprattutto cambia moltissimo a seconda di chi presenta, perché comunque, che ne so, quando c'era Flavio Insinna, che comunque tendeva a essere più istrionico,
0: sì, allora, massimalista,
1: esatto, quindi tu comunque bene o male capisci quali sono un po' gli argomenti anche che lo accendono di più, e allora se la domanda in qualche modo si presta, allora tu sai che lì ti potevi anche dilungare un pochino, approfondire un po' di più, perché lui è uno che gli piaceva approfondire la cosa. Lioni ha più l'impostazione giornalistica, quindi tu bene o male impari un pochino a capire quali sono le curiosità, cioè devi proprio capire che cos'è che lui, così come poi uno spettatore da casa, può andarsi a domandare, cioè qual è la curiosità sua, perché se noi poi riusciamo a servire la risposta alla curiosità sua, allora mettiamo il conduttore a proprio agio.
0: Certo.
1: Bonolis, tutt'altra, chiaramente lui super istrionico, super improvvisatore, allora lì basta
0: una riga
1: basta lo spunto comico su cui poi sai che lui ci può costruire quello che gli pare, dipende molto, si fa questo lavoro.
0: Interessante, varia anche con la personalità. Allora, qua fermo le mie domande solo per fare spazio alla prima delle canzoni che hai portato con te, che è molto bella, è molto divertente, è di Giorgio Gaber e ti chiedo cortesemente di presentarla.
1: Allora, è una canzone di Gaber dell'epoca del teatro canzone, quindi anni 70, adesso non ricordo di preciso quale anno, però è una canzone a cui sono molto legato, che è La marcia dei colitici. Allora, io, come molti, perché è una cosa di cui non si parla tanto, però tutti noi somatizziamo, ma soprattutto certo, noi che facciamo un lavoro poco fisico tendiamo a riempiegare all'interno delle energie negative che poi in qualche modo si ripercuotono sul corpo, e chi c'ha il mal di testa, chi c'ha altre nevralgie, alla fine invece a me come a molti me becca sempre il tratto gastrointestinale. E Gaber negli anni 70 scrive questa canzone, La marcia dei colitici, che quindi immagina la rivoluzione, erano gli anni 70, quindi gli anni della contestazione, la rivoluzione di chi reagisce non con la ribellione, ma che non digerisce il sistema.
0: Quindi bellissimo. Solidarietà ai compagni somatizzatori.
1: Solidarietà a tutti i somatizzatori.

all'oppressione, allo sfruttamento, alla violenza, ognuno reagisce come può. C'è chi soffre, chi si dispera, chi si ribella. A me è venuta la colite, ho lo spasmo intestinale. Forse non ci crederete, ma non è un caso personale.

siamo l'avanguardia colitica. Noi che abbiamo la colite, noi ci siamo ribellati. Forse non ci crederete, ma siamo coliticizzati. Il movimento ha una linea speciale basata su un gruppo d'azione e sui volantini di carta sottile parliamo di rivoluzione. E noi colitici

0: La marcia dei politici di Giorgio Gaber, portata dall'ottimo Armando Vertorano, mio ospite.
1: Che
0: di
1: chiusura
0: questa
1: è? Sicuri del successo al cesso? No, dai, che meraviglia.
0: La vedi la penna, l'afflato poetico.
1: Me lo dovrei quasi tatuare.
0: Ma facci un pensiero. Ma
1: ci faccio un pensiero.
0: No, no, ci sta. Anche perché poi tu sei molto fan di John Waters. Vabbè, non
1: sì,
0: apriamo questo
1: sì.
0: discorso. Quindi tutto il discorso anche un po'
1: scatologico. Sì, sì, sì.
0: Ma ne parliamo poi questo fuori onda.
1: Questo cose nostre.
0: Un'altra volta. No, poi ti volevo fare una domanda un po' sociologica, perché
1: sì. Non ho studiato, professore.
0: Io oggi megalomane. No, domanda sociologica, perché comunque oggettivamente i quiz TV possiamo anche un po' considerarli come cartina tornasole della situazione culturale dell'italiano medio. Possiamo dire, se parliamo di TV generalista e programmi generalisti. Ed ecco, visto che tu fai l'autore TV da molto tempo, ma più che altro, vabbè, io te lo chiedo in relazione ai quiz, ma non solo, proprio in generale l'intrattenimento televisivo. Secondo la tua esperienza, come è cambiato l'italiano medio da quando tu hai iniziato a fare questo mestiere e come questo poi è andato a influenzare il modo in cui tu scrivi quello che scrivi?
1: Allora, bella domanda sociologica impegnativa. No, però, allora, diciamo che partiamo da un presupposto che attraverso le domande dei quiz si può capire molto di dove siamo arrivati a livello di... cioè dove è arrivata la cultura pop. Lo stato dell'arte della cultura pop di un paese tu lo puoi individuare attraverso le domande, attraverso i testi delle domande, gli argomenti delle domande, cioè cosa è domandabile e cosa no. Se una cosa è troppo di nicchia, per quanto famosissima, devi fare attenzione, perché se tu fai un programma generalista può essere che qualcuno non ti segua. Immaginiamo, che ne so, un personaggio che può essere molto famoso per i più, però che non arriva proprio forse a quel livello, come può essere, che ne so,
0: Geometra Calboni di Fantozzi.
1: Ma invece
0: vale?
1: lì ci si può andare, okay. Lì ci si può andare, perché comunque lo colleghi a Fantozzi, okay. E Fantozzi lo conoscono tutti. Però se immaginiamo, che ne so, Vinicio Capossela, cantautore straordinario, amatissimo,
0: sì.
1: Però non lo so fino a che punto tutti quelli che guardano un quiz generalista possono conoscerlo, e se non lo conoscono in realtà poi la domanda perde di effetto. E c'è poi anche nel libro, ne parlo spesso quando parlo dei quiz, il metro di paragone per capire se qualcosa, se un tema è domandabile o no, è la nonna. Cioè tu chiedi alla nonna: dice, nonna, lo sai chi è Vinicio Capossela? No, allora non è domandabile. Se dice, forse l'ho sentito, allora vuol dire che ci si può lavorare. L'esempio che faccio sempre è Zero Calcare, no?
0: Certo.
1: Quando io ho cominciato, lo seguivo già sul blog che faceva già l'Armadillo, che era bellissimo, ed era virale già all'epoca.
0: Su Facebook, mi ricordo il primo Facebook. Anche
1: era viralissimo, che lui faceva ogni venerdì, ogni due venerdì, mi sa. Ed erano divertentissimi, qui però non era noto, non potevi fare una domanda su un quiz generalista su di lui. Adesso, dopo che comunque ha fatto le sue serie su Netflix e è comparso, cioè lo si vede un pochino di più, se ne parla tanto, allora anche la nonna sicura, magari non ha visto le serie, però ma ho sentito mio nipote che ne parlava, quindi vuol dire che qualche cosa arriva, qualcosa è successo.
0: Sì, sì.
1: Quindi come cambia, cioè noi dobbiamo fare molta attenzione a come cambia l'uomo medio, perché attraverso i cambiamenti dell'uomo medio, dell'italiano medio, noi riusciamo a capire o a trovare anche nuova linfa per i nostri temi, per i nostri argomenti. Sicuramente da quando ho cominciato, passati un po' di annetti, a oggi la grande novità è quella dei social, no, è il mondo dei social. Quindi nel momento in cui sono tutti su questo schermo, sono tutti presi da questo desiderio di visibilità, questo, come dire, è una nuova valuta monetaria, no? Il like è una valuta, altro che il Bitcoin, la vera valuta, la vera criptovaluta, il cuoricino.
0: Sì, sì.
1: E quindi questo, entrare in quella dinamica, entrare in quel linguaggio, allora ci fa capire, chiaramente modifica un pochino quello che noi andiamo a fare, ma ci dà dei nuovi temi, dei nuovi argomenti, l'hashtag, cioè prima il cancelletto, no? Cioè l'uso del cancelletto,
0: sì, sì, sì.
1: Prima che serviva sto cancelletto? Stava sul telefono da sempre.
0: Quello SIP in bianco.
1: Ma c'era, a che serve? Boh, adesso il cancelletto invece è fondamentale, piccoli cambiamenti che a noi, su cui noi ne poniamo l'attenzione.
0: Tra l'altro vi do un'idea, adesso mi do uno spunto di riflessione, che dici i like, i followers sono la nuova valuta. Secondo me se facesse un'edizione speciale dell'eredità di un altro quiz televisivo, in quel posto dei soldi metti tipo i follower.
1: Io la volevo fare.
0: Ah!
1: La volevo fare.
0: Secondo me fare, ma trovereste partecipanti.
1: Tecnicamente mi hanno spiegato un po' complesso, un'idea che avevo proposto tempo fa, ma ovviamente la sto dicendo in radio quindi me la ruberanno subito. ma non vi preoccupate, io ho tantissime
0: e se la volete
1: idee.
0: Rubare sappiate che è illegale, comprasse i follower, quindi niente, non lo fate.
1: È il motivo per cui me l'avevano bocciata, perché hanno detto ok, ma tu come fai a muovere? Cioè se io ti dico che tu fai il quiz e vinci 30.000 follower, tu sti 30.000 follower per garantirglieli li devi comprare.
0: È in una click farm del sud-est asiatico.
1: Però te vai a impelagare lì in mezzo ai criminali che stanno là a lucrare su sta roba. E quindi era un tantinello che non si poteva fare. E quindi ho detto, beh, in effetti ok. Però
0: da trovare una guada.
1: Io
0: sta idea
1: ce l'ho, insomma, se diventa legale la facciamo subito. E l'abbiamo detto in radio, la facciamo. Io e Giada Arena autori.
0: Ma infatti ci prendiamo anche la responsabilità penale.
1: A voglia, andiamo in galera subito, però facciamo una cosa bella.
0: Però ne vale la pena.
1: Esatto.
0: Ci finirei.
1: Esatto.
0: Comunque, restiamo nell'ambito della musica italiana per ascoltare un pezzo che invece stavolta ho portato io con me, un altro grande cantautore italiano. Vabbè, ma di che stiamo a parlare? Questi sono tipo gli Avengers del cantautore italiano. Oggi ci abbiamo è Lucio Dalla con forse il mio pezzo preferito di Lucio Dalla, dall'omonimo disco 1979, L'ultima luna.
1: Beh.

0: Lucio Dalla con L'ultima luna del 1979. Siamo in diretta con Wunderkammer. L'ospite del giorno è Armando Vertorano. Armando, che è anche l'ultimo ospite di questa stagione, perché domani qua si chiude.
1: Oh, ne sono onorato, io arrivo così alla fine.
0: Dulcis
1: come
0: in fundo.
1: Il dessert. se l'ospite del giorno è il piatto del giorno, io sono, che so, la cheesecake.
0: L'ammazza caffè.
1: L'ammazza caffè, bella, ancora meglio. Sono il mirto.
0: Esatto.
1: Il finocchietto.
0: Il nocino fatto in casa.
1: Il
0: da
1: nocino
0: nonna.
1: Fatto in casa, quello che quando dicono che c'è te lo prendi sempre.
0: Esatto.
1: Perché è fatto in casa.
0: Perché
1: poi
0: fatto in casa.
1: Il più delle volte è orribile, però te lo prendi.
0: Però senti, per ragioni meramente geografiche, forse tu più limoncello.
1: Limoncello, sì, sì, sì. Limoncello, meloncello, questa zona mia. Infatti sono sempre un po' snobbettino quando mi offrono il limoncello qua a Roma.
0: Certo.
1: Dico sì, vabbè, ma cioè, voglio dire,
0: io sono andato a trovare Amalfi, un amico mio di Picciotta e lì abbiamo raccolto insieme i limoni dell'albero. Cioè una scena proprio che sembra un film americano ambientato d'estate in Italia. Noi che raccogliamo questi limoni, li mettiamo nella tovaglia a quadre, quindi io collego la provincia di Salerno a solo limoni.
1: Sì,
0: e
1: limoni, mozzarelle, noi in quello siamo pomodori.
0: Battipaglia è Salerno.
1: Eh sì, è vicino Salerno.
0: Con annessa
1: la zizzona di Battipaglia. Sì, sì,
0: un'altra cosa.
1: Vabbè, però è chiamata così per quello, per la forma che sembra un prosperoso seno.
0: Non so se si può dire zinnona in diretta.
1: Ormai l'hai detto, ormai e sei in diretta, non ti posso neanche bippare.
0: Vabbè, tanto domani ho finito.
1: Tanto domani hai chiuso.
0: Ma andiamo avanti.
1: Spariamoci tutte le cartucce.
0: Esatto, tutte le parolacce.
1: Tutte le cose che non hai detto fino ad oggi, dille adesso.
0: Scusate se ho offeso la sensibilità di qualcuno dicendo la parola zinnona. Andiamo avanti, perché in realtà anche questa domanda un po' anche questa sociologica, che faccio la parte di te che è, diciamo, giornalista culturale, osservatore di fenomeni attinenti ai media. Perché allora, appunto, come ben sai, da anni la televisione viene data per spacciata, viene cantato il requiem per questo mezzo di comunicazione di massa, quando poi invece, se vai a guardare

0: L'impatto sull'immaginario collettivo di momenti di aggregazione televisiva tipo il Festival di Sanremo, oppure la chiacchieratissima sfida del Preserale tra Affari Tuoi e la Ruota della Fortuna, che fanno degli ascolti comunque importanti, riescono ancora ad attirare intorno all'apparecchio televisivo le famiglie, diciamo. E quindi non ti dico è più viva che mai, perché forse sarebbe falso, però non è che sta proprio agonizzando, secondo me. Tu che ne pensi? Agonizza?
1: No, non agonizza. Okay. No, io sono abbastanza d'accordo con te, nel senso che, allora, diciamo che è anche un po', fa anche un po' figo cantare i Requiem, no? cioè quando è uscita la televisione, quando è entrata in commercio la televisione, dicevano: ah, adesso nessuno andrà più al cinema, adesso
0: ascolterà la radio,
1: ascolterà più la radio. Invece stiamo facendo qua la radio, e cioè, poi, niente è morto. Adesso si dice che ci sono le piattaforme, quindi la gente non va più al cinema. Sicuramente c'è una crisi di incasso, eccetera eccetera, però comunque le sale stanno lì, quindi fa figo cantare il Requiem, però bisogna poi vedere anche un attimo come stanno le cose. Magari ci sono dei periodi in cui un determinato medium può andare su oppure può andare giù, perché poi chiaramente arriva una novità, e quando arriva una novità è chiaro che le attenzioni si concentrano su quello. Per quanto riguarda la televisione, sembra agonizzare, ma in realtà non agonizza, un po' perché la TV generalista in qualche modo è ancora quel punto di riferimento da cui facciamo fatica a staccarci. Ma secondo me il motivo è pure un altro, e sta un po' in quello che hai detto tu adesso. Noi viviamo in un'epoca, da un punto di vista mediatico, di iperindividualizzazione. Cioè noi siamo partiti dalla televisione, invenzione della televisione, ci sta un televisore nel quartiere, dal bar, e tutti si va al bar a vedere.
0: Sì. Quindi è un Mike Buongiorno, Mike il Buongiorno. Cliché
1: quindi,
0: proprio.
1: Esatto,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: È un nuovo teatro. Adesso invece noi abbiamo cioè in ogni stanza c'è un televisore, ma ogni persona ha dei diversi dispositivi. Io ho il cellulare, posso avere il tablet, e su ogni schermo di quello io posso andare a vedere una cosa che mi interessa, posso andare su quella piattaforma, è tutto on demand. Cioè noi siamo dei palinsesti che camminano.
0: Sì, sì.
1: Cioè noi ci costruiamo dei palinsesti da soli, e ognuno è un palinsesto a sé. Quindi questo a che cosa potrebbe portare? Cioè a cosa porta in tanti momenti? Porta a una separazione, a un isolamento. Io mi chiudo in stanza e mi guardo le mie cose, perché di là stanno guardando altre cose che a me non interessano. La TV generalista, quindi i fenomeni che hai detto tu, Sanremo, i quiz, sono degli ottimi esempi, sono forse l'ultimo baluardo del ritrovo familiare, cioè l'ultimo baluardo del riunirsi.
0: Giochiamo insieme,
1: giochiamo
0: da casa,
1: insieme.
0: Sì,
1: a me tante persone mi dicono: ah, che bello l'eredità, io lo vedo sempre con mia nonna. Ah no, poi io e mia madre ci mandiamo il messaggio con la risposta della ghigliottina, andiamo chi vi. Cioè vuol dire che è un qualche cosa di aggregante.
0: Sì, sì.
1: Perché in realtà poi lì c'è anche la questione del gioco, il gioco aggrega di suo, cioè si gioca, è difficile, cioè si gioca anche da soli, però il gioco vero è quello fatto in gruppo. Quindi
0: se no è ludopatia.
1: Se no è ludopatia, quella è ludopatia. Vabbè, no, però dai, discorso. Mi riferivo anche al solitario, sì, che te fai
0: ah,
1: a casa.
0: Ok,
1: dai,
0: ok, però
1: pure,
0: io.
1: Quindi proprio questa capacità di riunire, e in effetti l'uomo, per quanto si voglia isolare, resta sempre quell'animale sociale che comunque resterà sempre, non c'è niente da fare. Probabilmente è proprio per questo che la TV, per quanto possono cantare il Requiem fin quanto gli pare, ma credo avrà vita ancora lunga, ovviamente trasformandosi,
0: certo.
1: Perché poi la cosa importante per non morire è sempre quella di trasformarsi e di adattarsi ai tempi che cambiano, cioè non è, è il mezzo che si adatta alla società, non la società che si adatta al mezzo. Questo è una cosa che per sopravvivere è fondamentale ricordare sempre.
0: Assolutamente. Io tifo sopravvivenza, la televisione, perché è un po' il mio media feticcio.
1: A te
0: come
1: piace.
0: Dire. Mi piace.
1: Cosa tantissimo. Guardi in televisione?
0: Allora, guarda, io ho diversi, come dire, guilty pleasure, piaceri,
1: ecco, quando
0: proibiti.
1: Quando cominci il guilty pleasure, di che poi arriva proprio la
0: esatto, quindi io non so se è il caso.
1: No, vai.
0: No, però che ti basti sapere che mi è capitato di vedere molte edizioni di Ballando con le Stelle.
1: Ah, ok. Allora.
0: Che vabbè, bellissima trasmissione, varietà del sabato sera di Rai 1. Però insomma, ecco, cioè, mi piacerebbe risponderti: no, ma guarda solo Alberto Angela. No, io mi guardo proprio Ivan Zazzeroni, Guillermo Mario.

0: invece, tutto il cucuzzaro con le palette,
1: Lucarelli che litigano. Beh,
0: sì,
1: però,
0: sì,
1: insomma,
0: sì. Quindi no, per dire, mi piace proprio la televisione, quella anche un po' piena di paillette, un po' massimalista, barocca, anni 90, forse perché sono una ragazza degli anni 90 e quindi io sono caduta nel pentolone dei lustrini da piccola, non lo so.
1: Sì, ma poi se tu ci fai caso, in realtà il lustrino è cambiato, ma non è mai sparito. Cioè, nel senso, c'è sempre quel desiderio di grandeur, no?
0: Sì,
1: anche
0: sì,
1: nel
0: sì.
1: Sabato sera, poi chiaramente sono cambiati un po' i linguaggi, però quel truccarsi, quel prepararsi televisivo, quell'agghindarsi della TV,
0: sì,
1: rimane
0: sì.
1: ancora, e fa ancora tanta scena e fa ancora tanto ascolto, nel senso, le persone poi lo vogliono. Cioè, quelli che guardano, tutti che guardano Sanremo, lo guardano non solo per sentire le canzoni, ma per l'agghindamento del sanremese, per poter partecipare a una polemica, per stare dentro una cosa, ci siamo tutti.
0: Anche forse per il meme, ma questa è una domanda che ti farò dopo, perché adesso andiamo ad ascoltare un gruppo di Milano, anzi un collettivo fighissimo che si chiama Dicta Meba, e questo è un pezzo del 2020 che si chiama Panamor. Mazzola.

0: Scusate, non mi si apriva il microfono. Ah, eccoci qua.
1: I problemi tecnici.
0: I famosi, no, guarda, Simone Armandi, ho premuto, non si è avviato.
1: Ah, secondo me non hai premuto touch abbastanza forte.
0: No, io me la sto prendendo col touch con queste diavolerie dei giovani. Ma mettere un bel pulsante classico.
1: No, è la radio giovane, è tutto digitale.
0: È tutto touch, E, vabbè,
1: che dobbiamo
0: a proposito
1: dire
0: di giovani, ecco, questo era, ti volevo fare le domande sulla memificazione.
1: Sì.
0: Perché oggettivamente adesso la fruizione televisiva, prima citavi appunto il caso Sanremo, che tutti quasi un po' sperano nella gaffe per poi fare la base meme che ci che renderà la nostra vita degna di essere vissuta per altri giorni ancora. Ed effettivamente ci sono trasmissioni che puntano molto su questo. Basti pensare un caso, vabbè, Mediaset, ma non importa, cioè si potrà nominare Temptation Island, che è una trasmissione retta dal meme. E quindi chiedo a te, autore, e soprattutto tu, autore di un programma che ha partorito uno dei primi meme legati alla televisione, che è Per me la cipolla, Pedro contro Amadeus, stagione 2003-2004. Sì. La memificazione si cerca o si evita nella televisione contemporanea?
1: Allora dipende, è una, cioè ormai è talmente, la memificazione è talmente presente nel nostro, diciamo, nel mondo mediatico, aleggia così tanto che ormai è un tema, cioè è un tema da linea editoriale. Nei programmi a cui ho lavorato, il più delle volte, nei quiz, penso anche appunto all'Eredità, ci è capitato di diventare dei meme. Non è mai stato cercato, perché è una cosa che tendiamo proprio da linea editoriale a non inseguire. Poi a volte succede, perché è un qualche cosa che appunto, ripeto, sta lì, aleggia e fa parte del nostro linguaggio. C'è chi invece, appunto, come hai citato Temptation Island, ma penso anche a Belve, sono programmi che in maniera, secondo me, anche molto valida, sono scritti in maniera tale da incoraggiare questo tipo di linguaggio. Perché che cosa succede? Perché è la vera interattività della televisione di oggi. Cioè la televisione, hanno provato a fare tanti tentativi di interazione, no? Le telefonate da casa, oppure i telecomandini per fare, ma non hanno mai funzionato. La vera TV interattiva è questa, il meme. Cioè il meme è quella cosa che ti permette di partecipare attivamente, in tempo reale, a quello che vedi sullo schermo, scoprendo una piccola magagna, oppure facendo una piccola battuta, o cogliendo una somiglianza assurda. Quindi tu che cosa fai? Diventi in quel momento protagonista, o ci provi, cioè quindi tu poi spari in rete questa roba e tutti quelli che la stanno vedendo, che stanno vedendo quel programma, possono vedere il tuo meme. Quindi tu c'hai, se ti gira bene, quei due minuti, perché ormai Andy Warhol diceva 15,
0: ma magari Andy.
1: Lui parlava tempo fa, era ottimista. Oggi c'hai quel minutino di gloria e ti diverti, però hai partecipato attivamente a quello che stai vedendo. Però il fatto se inseguirlo o meno è una cosa che ormai viene decisa. Cioè un tempo era casuale, Pedro è stato casuale, è un pazzo.
0: Grandissimo, cioè io proprio sindrome di Stendhal col video di Pedro contro Amadeus.

0: Io penso di averlo visto centinaia di volte. Però quello che stavo dicendo, cioè all'epoca capitava. Oggi puoi non sceglierlo, in realtà ti capita comunque, però se poi lo scegli te la costruisci un po' come ti pare, anche se parliamoci chiaro, i meme più divertenti sono quelli casuali.
1: Quelli spontanei, certo. No, no, lo spontaneismo, il situazionismo anche, è proprio
0: quello.
1: base
0: Quando entri
1: dadaista.
0: nel situazionismo ti diverti di più, non c'è niente da
1: Ebbene.
0: fare.
1: Ma senti, in maniera molto situazionista ti chiedo di introdurre il pezzo successivo che hai portato
0: Ah,
1: con
0: volevo
1: te
0: portare.
1: oggi,
0: Sì.
1: che è dei The Burning Hell.
0: Burning Hell, un gruppo canadese, poco noto, ma che io adoro alla follia. E hanno fatto l'anno scorso, è uscito questo disco che si chiama Ghost Parade, che si apre con questa canzone che io trovo deliziosa e folgorante, cioè Celebrities in Cemeteries, cioè celebrità nei cimiteri, e racconta proprio del feticismo dell'andare a visitare le tombe dei personaggi famosi, quindi lui cita Oscar Wilde, cioè il testo è divertentissimo, cita Jim Morrison, si chiede ma c'è la foto di lui sexy, ma il vero King Lizard sta negli ormoni sopra la tomba o nelle ossa sotto la tomba? Dov'è lui davvero? E alla fine,
1: Esistenzialista anche come
0: esatto,
1: questione.
0: e alla fine lui poi si pone anche la domanda, dice ok, però io vedo la tomba di uno di cui non so niente e mi chiedo delle cose, allora anch'io voglio avere una tomba importante, costosa, così tutti si chiederanno io chi ero e diventerò anch'io una celebrity in a cemetery. È
1: Bellissimo.
0: geniale.
1: Andiamo ad ascoltare Celebrities in Cemeteries.
2: Jim Morrison in his Floridian bedroom eyes gaze from the postcard pinned to the gates round his grave at the Père Lachaise.

0: ah, ma finisce così de botto, io non ero pronta, pensavo c'era il fade, è così.
1: Eh no, perché devi poi ti lascia lo spazio per ragionare per sulle, sui feretri.
0: Senti, allora io o prima
1: feretro,
0: di
1: feretri.
0: No, perché come mi fa venire il dubbio,
1: feretro.
0: Io allora qua siamo in chiusura,
1: sì.
0: Io, quindi io prima di salutarti ti faccio tra il serio e il faceto una domanda.
1: Sì.
0: Come si vince un quiz televisivo?
1: Si vince botta di No, allora, per vincerlo in realtà bisogna innanzitutto scardinare la convinzione che chi sa di più, cioè chi è molto sapiente, ha più possibilità di vincere. In realtà il sapere per vincere un quiz televisivo basta avere una forte cultura di base e un'ottima cultura pop. Però bisogna anche stare molto nel mondo, perché magari tu puoi essere uno che sa molte cose, molto legato ai libri, ma facciamo anche poi domande sulla cucina,
0: certo.
1: sulla vita pratica, e allora poi lì comunque ti frego. Quindi il miglior concorrente è quello che sa attivare il cervello in maniera laterale e sa fare un ragionamento incrociando tutta una serie di nozioni elementari, ecco, mettiamola così.
0: Perfetto, quindi se per caso voi l'ascolto vincete grazie a questo consiglio di Armando
1: il 10%,
0: esatto, 10% grazie. A me 10% a Armando,
1: 5-5
0: dai,
1: facciamogli uno sconto perché ci hanno ascoltato per un'ora,
0: ovviamente già detassati, non fate la gag, i gettoni d'oro, poi uno deve calcolare, no, detassati.
1: Sì, puliti.
0: 10% sul netto.
1: Puliti in tasca.
0: Perfetto. Oh, Armando, io ti ringrazio tantissimo.
1: Ma io ringrazio te, Giada.
0: Che
1: è stato
0: bella
1: molto
0: questa
1: divertente.
0: Puntata.
1: La penultima.
0: Penultima, ricordiamo, quindi domani l'ultima, domani se piagne. Io vi saluto, vi auguro un'ottima serata, un fantastico giovedì sera, vi ringrazio per averci ascoltato e vi lascio pure un bel pezzone di Captain Beefheart, così, The Bot,
1: così.
0: Dal 1967 a Basaba.
1: Ah, destrutturato, così.
0: Così, per chiudere
1: vai,
0: un po'.
1: Vai.
0: Ciao.

0: cookies, cookies party. Woo! Now that it's only we would never go too late again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party.

0: avrei detto a lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei. Ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

Io sono un vecchio che fuma in faccia a un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che ha perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano.

0: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. Come mai? Perché qualche coglione se l'è venduti i colori? Io bevo acqua frizzante da 10 anni. Fa bene ai colori.
1: Sono cocciuto come un caprone, duro come un difensore. E per quanto mi riguarda puoi cambiare canzone.

Sto con due studio e notte, per te passa appena la session. Chiamami quando vengamo, send me location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E te riga sempre ok, shorty. Non ci domandiamo se

questa è AN, questa è AN. Figli di puttana, amo N per ostasi di mistrito. Uccide l'arte non da possibilità. Dicono sei una chance, fuggi via di qua, sfruttala.

Ehi, vuoi farti una foto? La mia faccia ovunque. Ok, sto correndo troppo con lei. 2 minuti e

stato in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.

sempre un'altra camigliera. Ho 15 avvocati pool, come si alza la parcella, e il maialino a forno, una vera porcella.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi, mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

cambio discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

Wow.